0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, il bello della musica,

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:02.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Buongiorno, un altro giorno con Radio Reporter Palermo.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
2: Sono le 7:05. Radio Reporter.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 1 di ottobre. Apriamo con la scuola. In Sicilia gli alunni stranieri sono il 4,5%. Il tetto nelle classi esiste già dal 2010. In Lombardia l'incidenza sfiora il 20%, ma il decreto Valditara riguarda una platea ristretta e resta il nodo della ricollocazione. Sanità siciliana sotto pressione, dal caso Cervello alla mobilitazione di Gela, cosa sta succedendo? Dai parenti di esponenti di spicco della criminalità organizzata impiegati nell'azienda di pulizie alla manifestazione a Gela, sanità X per tutti. La vicenda dei parenti di esponenti di spicco della criminalità organizzata impiegati nell'azienda che effettua servizi di pulizia all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo ha raggiunto la ribalta nazionale con l'ospitata di Ismaele Lavardera nel programma di Massimo Giletti. Il leader di Controcorrente aveva già spiegato che prima di giungere nello studio di Rai di Stato delle Cose aveva informato la Guardia di Finanza e con una mail anche il presidente della regione siciliana e l'assessore alla salute. Messina, Siracusa, lavori modifica le tratte ferroviarie. I pendolari dicono si usi Fontana Rossa come hub di interscambio. Alla regione siciliana e alle autorità competenti il Comitato Pendolari Siciliani chiede risposte urgenti per contrastare i disagi dei passeggeri. In una lettera aperta indirizzata al dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dunque chiaramente anche alla Regione Siciliana, il Comitato Pendolari Siciliani ha chiesto un necessario supporto sulla circolazione ferroviaria sulle linee Messina, Catania-Siracusa e Catania-Caltagirone-Gela. A Catania rinuncia ai fondi UE per le ciclabili. Legambiente interviene dicendo: le tempistiche dei cantieri non giustificano la scelta. Richiesto un confronto urgente in Consiglio Comunale e un'interlocuzione con la Regione per tentare di recuperare le risorse. Adesso una bella notizia che riguarda Monreale, capitale italiana del libro 2027, unico comune del meridione ad arrivare in finale. Fra i finalisti ci sono altri 6 centri italiani. Audizione al Ministero della Cultura. Il nostro progetto, ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono, è la testimonianza concreta di una comunità che vuole crescere attraverso la conoscenza e la partecipazione attiva dei suoi cittadini, partendo dai più giovani e dalle famiglie. Cambiamo decisamente argomento. Siamo a Palermo, in corso Tucori, rapina in un'agenzia di scommesse prima di Turchia Italia, arrestati 2 giovani. In manette un 20enne e un 24enne, entrambi residenti nel quartiere Ballarò, hanno fatto irruzione nel centro che si trova all'angolo con via Perez. Uno è stato bloccato appena uscito, l'altro dopo un breve inseguimento a piedi. Recuperato dalla polizia un bottino di circa 1.700 euro. Sempre a Palermo, quartiere Partana Mondello, fugge all'alta e poi si schianta con lo scooter contro un muro. 15enne denunciato in via Castelforte. Un ragazzino in sella a un'Honda, risultato di proprietà del padre, ha forzato un posto di controllo dei carabinieri, che si sono subito lanciati all'inseguimento. Poi l'incidente, l'intervento del 118, il ricovero in ospedale, le dimissioni. Ora dovrà rispondere di guida senza patente e resistenza pubblico ufficiale prima di essere riaffidato alla famiglia. A Paternò, contrasto alla vendita illegale strada, sanzionati 3 venditori ambulanti e sequestrati oltre 500 kg di ortofrutta. L'intera quantità di ortofrutta sequestrata dopo le necessarie verifiche sanitarie per accertarne l'idoneità al consumo umano è stata donata in beneficenza ad alcuni enti caritatevoli. L'operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato del commissariato di Adrano. Tragedia in strada nell'Agrigentino, incidente mortale, vittima una donna, ipotesi malore. Inutili tentativi dei sanitari del 118 di salvare la malcapitata. Il fatto è accaduto a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Voltiamo pagina, concludiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Vi do un'anticipazione, venerdì 2 ottobre, musica con I Ricchi e Poveri a Priolo, in provincia di Siracusa. Il repertorio italiano in piazza dell'autonomia comunale. Ancora un appuntamento per gli amanti del vinile, Expo del Vinile 2026, 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, allo Spazio Nozze e Cantieri Culturali alla Zisa. L'ingresso è libero. Ed è tutto per questa edizione, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
3: Radio Reporter Notizie.
5: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
4: oggi giovedì 1 di ottobre, aggiornamento meteo sulla Sicilia, dove si registra un regime di alta pressione su tutta la regione. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di tempo stabile. Ci sarà infatti un ampio soleggiamento e il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime tra 21 e 26 gradi, minime stabili. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 16, massima 25. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 13, massima 25. Catania, poco nuvoloso, minima 18, massima 25. Enna, nubi sparse, minima 10, massima 21. Messina, poco nuvoloso, minima 19, massima 26. Palermo, sereno, minima 20, massima 26. Ragusa, nubi sparse, minima 14, massima 23. Siracusa, poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 19, massima 26. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 di ottobre, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto prestato, buona prosecuzione con la nostra programmazione infrasettimanale e naturalmente auguri a voi tutti di una splendida giornata con la nostra programmazione ricca di tanta musica e informazione. A risentirci.
5: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
6: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
7: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
5: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.
1: Radio Reporter.
9: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.
10: I Lions. Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese. Ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese. Dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
12: Parcheggio custodito e gratuito.
13: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
14: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
15: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
16: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
17: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, appuntamento con l'oroscopo del giorno di oggi, 1° di ottobre, letto per voi da Filippo Virzì. Se appartenete ai gemelli, alla bilancia e all'acquario, sta iniziando un periodo molto positivo nel quale la vostra energia creatrice potrà manifestarsi. Presto le idee che avete in testa prenderanno forma. Se appartenete al cancro, allo scorpione e al capricorno, avrete voglia di socializzare, di stare in compagnia, di condividere le emozioni con qualcuno. È un periodo di cambiamenti. Se appartenete alla Vergine, al Sagittario e ai Pesci, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, dice il proverbio. Vi viene spontaneo. Avete ragione voi, in questo momento è meglio così. Svagatevi, rilassatevi. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Giornata ricca di splendidi progetti creativi. Toro, porterete avanti tutti i vostri impegni. Gemelli, dovrete affrontare questioni difficili. Cancro, vi sentite un po' stonati. Leone, vi attendo una buona giornata. Vergine, giornata negativa. Bilancia, il primo giorno del mese di ottobre spiega le vele per carriera e denaro. Scorpione, molte interferenze quest'oggi. Sagittario, cercate di evitare questioni. Capricorno, riflettori puntati sul lavoro. Acquario, per i nati nel segno, 1° di ottobre, intenso. Ed infine il segno dei pesci. Siete un po' giù di corda. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, 1° di ottobre. Letto per voi da Filippo Virzì. Vi lascio in compagnia della nostra super programmazione radiofonica con la vostra Radio del Cuore, augurandovi una fantastica giornata.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
0: Scarica l'app ufficiale di Radio Reporter. Porta sempre con te la grande musica di Radio Reporter. Ovunque tu sia, stay tuned.
4: 2 minuti, un libro.
5: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
4: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
6: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
8: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Loriera al suo servizio da 40 anni.
9: Non ha chiamato la polizia?
10: Sono sospettata.
9: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
10: Come ha detto?
7: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
11: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
10: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
7: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
6: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
17: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
18: Cosa vuol dire NASA?
19: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco. Dopo il 7 ottobre tutti si ripetevano la stessa cosa. A Gaza non ci sono innocenti.
18: Okay. Qual è il numero più alto di NASA che ricordi?
20: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
18: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
21: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
22: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
21: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
23: Le prevendite sono aperte.
24: Vengono i vicini a cena.
25: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
24: No.
26: Ciao.
24: Prego, entrate.
26: Niente glutine,
24: né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
25: Mandorle?
24: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
25: Wow, che sta succedendo?
27: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
24: Wow.
25: Bello. Non mi aspettavo che andasse così.
28: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema.
6: Oggi al cinema. I film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
29: I partner di questo programma sono...
30: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
31: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
32: We serve.
33: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
34: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
35: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
36: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
37: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
38: Parcheggio custodito e gratuito.
39: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
40: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
41: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzi, appuntamento con le notizie dalla Sicilia del nostro giornale radio, edizione di giovedì 1 di ottobre. In apertura, Palermo Generazioni Digitali allo Zen, un progetto per formare i giovani del quartiere. Il 27 di ottobre l'iniziativa di Develop, che coinvolge anche la parrocchia del quartiere. Arriva una nuova opportunità. La giornata del 27 ottobre è stata pensata per fornire a tutti i giovani gli strumenti per confrontarsi con l'intelligenza artificiale e le tecnologie più avanzate. L'iniziativa adesso punta a innestarsi in uno dei quartieri simbolo della città che vuole cambiare. A Catania apre Civico 8, il condominio solidale per anziani a San Giovanni Galermo. 8 appartamenti indipendenti per 16 persone con fragilità nell'ex scuola Padre Santo di Guardo in Viale della Sfinge. Il progetto è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In Sicilia, spostarsi è davvero una sofferenza, ma non solo, con il verificarsi di fatti davvero gravi. Da Commiso a Catania, tanto per dirne una, l'autobus dell'emergenza chiede 10 euro in nero. Vergognoso atto di sciacallaggio. Un passeggero dirottato sullo scalo Ibleo ha denunciato di essere stato costretto a pagare in contanti l'autista di una compagnia chiamata per rispondere ai disagi dei viaggiatori. Sempre a proposito di trasporti e viabilità, è un argomento cruciale, crisi dell'autotrasporto. Confindustria Catania interviene, scrive al ministro Salvini e chiede la convocazione di un tavolo urgente. La presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi chiede un incontro al Ministero delle Infrastrutture. Nel documento elaborato dalla sezione trasporti il caro gasolio, i costi dell'insularità e il nodo del Sea Modal Shift. Ultimo pagina. Palermo, in via Conte Federico, rubato un camion con 2 scavatori. La polizia ritrova mezzi e attrezzature. Gli agenti di polizia hanno raccolto la denuncia del titolare dell'impresa che per conto del comune si sta occupando dell'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica tra lo sperone e Brancaccio. Da chiarire se si tratti di un semplice furto o se dietro l'episodio possa esserci dell'altro. Sempre a Palermo, incidente in via Belgio, ciclista muore schiacciato da un tir. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Lo scontro poco prima di Viale Strasburgo, ancora da chiarire con esattezza la dinamica. Chiesto un intervento del medico legale. Sul posto anche l'infortunista

0: notifica della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. A Catania, avvocato sbergiato con l'acido. Maria Grazia Messina resta in carcere. Frasi sconnesse al GIP. La donna è comparsa davanti al GIP Stefano Montoneri, chiamato a pronunciarsi sulla convalida del fermo eseguito dai carabinieri dopo la fuga e il ritrovamento della 47enne in via Francesco Crispi nella città etnea. Ed eccoci in chiusura, chiudiamo in bellezza con gli eventi in Sicilia. In particolare vi porto a Palermo al piccolo teatro patafisico che ospita Patapum, negli spazi del complesso Pisani di via Gaetano La Loggia al numero 5, con un cartellone pensato per bambini e famiglie a partire dai 2 anni. Spostiamoci da Palermo alla provincia di Messina. Esattamente siamo a Santo Stefano di Camastra con l'Oktoberfest stefanese, in programma fino al 4 ottobre, a partire da oggi. L'apertura è fissata questa sera alle ore 19:30, primo passaggio di una serata che segna l'avvio della festa più attesa dell'autunno sulla costa tirrenica, con ben 40 stand tra specialità gastronomiche e birre, e un percorso che affianca sapori locali e richiami bavaresi. Concludiamo con Gravina di Catania, in provincia di Catania, all'Auditorium Comunale Angelo Musco, Orchestra Vincenzo Scontrino, concerto sinfonico. Sul podio ci sarà Davide Galaverna, chiamato a guidare una serata che affianca la scrittura orchestrale a 2 presenze solistiche diverse per timbro e repertorio. Il tenore Gheorghi Kukowski e il sassofonista Gianfranco Brundo. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche incomodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 9.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Il collegamento della redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 1 di ottobre. Apriamo con la scuola. In Sicilia gli alunni stranieri sono il 4,5%. Il tetto nelle classi esiste già dal 2010. In Lombardia l'incidenza sfiora il 20%, ma il decreto Valditara riguarda una platea ristretta e resta il nodo della ricollocazione. Sanità siciliana sotto pressione, dal caso Cervello alla mobilitazione di Gela, cosa sta succedendo? Dai parenti di esponenti di spicco della criminalità organizzata impiegati nell'azienda di pulizie alla manifestazione a Gela, sanità X per tutti. La vicenda dei parenti di esponenti di spicco della criminalità organizzata impiegati nell'azienda che effettua servizi di pulizia all'interno dell'ospedale Cervello di Palermo ha raggiunto la ribalta nazionale con l'ospitata di Ismael Lavardera nel programma di Massimo Giletti. Il leader di Controcorrente aveva già spiegato che prima di giungere nello studio di Rai di Stato delle Cose aveva informato la Guardia di Finanza e con una mail anche il presidente della regione siciliana e l'assessore alla salute. Messina, Siracusa, lavori modifica le tratte ferroviarie. I pendolari dicono si usi Fontana Rossa come hub di interscambio. Alla regione siciliana e alle autorità competenti il Comitato Pendolari Siciliani chiede risposte urgenti per contrastare i disagi dei passeggeri. In una lettera aperta indirizzata al dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dunque chiaramente anche alla regione siciliana, il Comitato Pendolari Siciliani ha chiesto un necessario supporto sulla circolazione ferroviaria sulle linee Messina, Catania-Siracusa e Catania-Caltagirone-Gela. A Catania rinuncia ai fondi UE per le ciclabili. Legambiente interviene dicendo: le tempistiche dei cantieri non giustificano la scelta. Richiesto un confronto urgente in consiglio comunale e un'interlocuzione con la regione per tentare di recuperare le risorse. Adesso una bella notizia che riguarda Monreale, capitale italiana del libro 2027, unico comune del meridione ad arrivare in finale. Fra i finalisti ci sono altri 6 centri italiani. Audizione al Ministero della Cultura. Il nostro progetto, ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono, è la testimonianza concreta di una comunità che vuole crescere attraverso la conoscenza e la partecipazione attiva dei suoi cittadini, partendo dai più giovani e dalle famiglie. Cambiamo decisamente argomento. Siamo a Palermo, in corso Tucoli, rapina in un'agenzia di scommesse prima di Turchia Italia, arrestati 2 giovani. In manette un 20enne e un 24enne, entrambi residenti nel quartiere Ballarò, hanno fatto irruzione nel centro che si trova all'angolo con via Perez. Uno è stato bloccato appena uscito, l'altro dopo un breve inseguimento a piedi. Recuperato dalla polizia un bottino di circa 1.700 euro. Sempre a Palermo, quartiere Partana Mondello, fugge all'alto e poi si schianta con lo scooter contro un muro. 15enne denunciato in via Castelforte. Un ragazzino in sella a un'Honda, risultato di proprietà del padre, ha forzato un posto di controllo dei carabinieri, che si sono subito lanciati all'inseguimento. Poi l'incidente, l'intervento del 118, il ricovero in ospedale e le dimissioni. Ora dovrà rispondere di guida senza patente e resistenza pubblico ufficiale prima di essere riaffidato alla famiglia. A Paternò, contrasto alla vendita illegale in strada, sanzionati 3 venditori ambulanti e sequestrati oltre

0: 500 kg di ortofrutta. L'intera quantità di ortofrutta sequestrata dopo le necessarie verifiche sanitarie per accertarne l'idoneità al consumo umano è stata donata in beneficenza ad alcuni enti caritatevoli. L'operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato del commissariato di Adrano. Tragedia in strada nell'Agrigentino, incidente mortale, vittima una donna, ipotesi malore. Inutili tentativi dei sanitari del 118 di salvare la malcapitata. Il fatto è accaduto a Racalmuto, in provincia di Agrigento. Voltiamo pagina, concludiamo con la parte dedicata agli eventi in Sicilia. Vi do un'anticipazione, venerdì 2 ottobre, musica con i Ricchi e Poveri a Priolo, in provincia di Siracusa. Il repertorio italiano in piazza dell'autonomia comunale. Ancora un appuntamento per gli amanti del vinile, Expo del Vinile 2026, 3 giorni di dischi e vintage a Palermo, allo Spazio Nozze e Cantieri Culturali alla Zisa. L'ingresso è libero. Ed è tutto per questa edizione, da Filippo Virzi, grazie per l'ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Radio Reporter 98.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it. Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie. Dalla redazione regionale un cordiale saluto da Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia del nostro giornale radio, edizione di giovedì 1 di ottobre. In apertura, Palermo Generazioni Digitali allo Zen, un progetto per formare i giovani del quartiere. Il 27 di ottobre l'iniziativa di Develop, che coinvolge anche la parrocchia del quartiere. Arriva una nuova opportunità. La giornata del 27 ottobre è stata pensata per fornire a tutti i giovani gli strumenti per confrontarsi con l'intelligenza artificiale e le tecnologie più avanzate. L'iniziativa adesso punta a innestarsi in uno dei quartieri simbolo della città che vuole cambiare. A Catania, per Civico 8, il condominio solidale per anziani a San Giovanni Galermo. 8 appartamenti indipendenti per 16 persone con fragilità nell'ex scuola Padre Santo di Guardo, in Viale della Sfinge. Il progetto è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In Sicilia, spostare è davvero una sofferenza, ma non solo, con il verificarsi di fatti davvero gravi. A Commiso a Catania, tanto per dirne una, l'autobus dell'emergenza chiede 10 euro in nero. Vergognoso atto di sciacallaggio. Un passeggero dirottato sullo scalo Ibleo ha denunciato di essere stato costretto a pagare in contanti l'autista di una compagnia chiamata per rispondere ai disagi dei viaggiatori. Sempre a proposito di trasporti e viabilità, è un argomento cruciale, crisi dell'autotrasporto. Confindustria Catania interviene, scrive il ministro Salvini, e chiede la convocazione di un tavolo urgente. La presidente Maria Cristina Busi Ferruzzi chiede un incontro al Ministero delle Infrastrutture. Nel documento elaborato dalla sezione trasporti il caro gasolio, i costi dell'insularità e il nodo del Sea Modal Shift. Ultimo pagina. A Palermo in via Conte Federico rubato un camion con 2 scavatori. La polizia ritrova mezzi e attrezzature. Gli agenti di polizia hanno raccolto la denuncia del titolare dell'impresa che per conto del comune si sta occupando dell'ammodernamento dell'impianto di illuminazione pubblica tra lo Sperone e Brancaccio. Da chiarire se si tratti di un semplice furto o se dietro l'episodio possa esserci dell'altro. Sempre a Palermo, incidente in via Belgio, ciclista muore schiacciato da un tir. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Lo scontro poco prima di Viale Strasburgo, ancora da chiarire con esattezza la dinamica. Chiesto l'intervento del medico legale, sul posto anche l'infortunistica della polizia municipale e i vigili del fuoco. A Catania, avvocato sverginato con l'acido, Maria Grazia Messina resta in carcere, frasi sconnesse al GIP. La donna è comparsa davanti al GIP Stefano Montoneri, chiamato a pronunciarsi sulla convalida del fermo eseguito dai carabinieri dopo la fuga e il ritrovamento della 47enne in via Francesco Crispi nella città etnea. Ed eccoci in chiusura, chiudiamo in bellezza con gli eventi in Sicilia. In particolare vi porto a Palermo al piccolo teatro patafisico che ospita Patapum, negli spazi del complesso Pisani di via Gaetano La Loggia al numero 5, con un cartellone pensato per bambini e famiglie a partire dai 2 anni. Spostiamoci da Palermo alla provincia di Messina. Esattamente, siamo a Santo Stefano di Camastra con l'Oktoberfest stefanese, in programma fino al 4 ottobre, a partire da oggi. L'apertura è fissata questa sera alle ore 19:30, primo passaggio di una serata che segna l'avvio della festa più attesa dell'autunno sulla costa tirrenica, con ben 40 stand tra specialità gastronomiche e birre, e un percorso che affianca sapori locali e richiami bavaresi. Concludiamo con Gravina di Catania, in provincia di Catania, all'Auditorium Comunale Angelo Musco, orchestra Vincenzo Scontrino.

0: concerto sinfonico. Sul podio ci sarà Davide Galaverna, chiamato a guidare una serata che affianca la scrittura orchestrale a due presenze solistiche diverse per timbro e repertorio: il tenore Gheorghi Kukowski e il sassofonista Gianfranco Brundo. Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We serve.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per Buon Gustai. We'll be right back.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 11:02. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Uno spicchio d'aglio per addomesticare il colesterolo. Il consumo riduce infatti i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, quanto sostiene un gruppo di ricerca dell'Università di Xiangmingzhou in Cina. Un algoritmo potrebbe ridurre significativamente i casi di insufficienza cardiaca grazie al monitoraggio automatico del battito, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori finlandesi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver sperimentato la nuova tecnica su un campione di quasi 3.000 adulti per un periodo medio di follow-up di circa 8 anni. Dalle foglie cadute alla carta sostenibile, il processo produttivo della carta incide pesantemente sullo stato di salute del nostro pianeta, riducendo le sue riserve di ossigeno e mettendo a repentaglio i complessi equilibri della biodiversità. La startup francese Relief Paper propone una soluzione originale: produrre carta utilizzando le foglie cadute. Grazie a questa intuizione, la società riesce a estrarre una tonnellata di carta ogni 2-3 tonnellate di foglie morte. In questo modo 17 alberi sono stati messi in salvo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo dell'indagine

L'indagine si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 4 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Il centrale Giorgio Scalvini.
4: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. E di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
3: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro, col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi, dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi, faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT

0: del Portogallo Jorge Jesus, rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi. Tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21 di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara, in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT Silvio Baldini.
1: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
0: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romani del Cluj. KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo. Palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma: domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.

0: da te.
1: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 13:03. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare ed è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenza e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. I 180 passeggeri del volo diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in dopo un presunto dirottamento. Ad accoglierli in aeroporto anche il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari, che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il 74enne popolare critico d'arte era già stato ricoverato l'anno scorso. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro a tempo debito. Racconterò la verità, scrive su Instagram. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 15.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo. Il centrale Giorgio Scalvini.
3: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. E di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi, che ha cercato di reagire, quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di mettersi.

0: Per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi, dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce: decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21, di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
1: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
0: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, due vittorie e due sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma rispettivamente sui francesi del Borgen-Bras e i romani del Cluj, KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo. Palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma: domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione

0: borsa esplosa a seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale del 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We serve.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: Porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 17. Radio Reporter.
2: Reporter Flash. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Pike, cinquantenne condannata a morte, prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguite, ma ha continuato a respirare ed è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna. Rea confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, con un pregresso di violenza e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. I 180 passeggeri del volo diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele dopo un presunto dirottamento. Ad accoglierli in aeroporto anche il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato. Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni definite serie dai sanitari, che mantengono il massimo riservo sulla diagnosi specifica. Il 74enne popolare critico d'arte era già stato ricoverato l'anno scorso. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo Jorge Jesus. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro a tempo debito. Racconterò la verità, scrive su Instagram, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Reporter Flash.
4: Due minuti, un libro.
5: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2 minuti un libro.

0: tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai e perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
4: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: Musica scelta da Enzo Marchese.
7: Una sola parola per chi vive di musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France Saint-Denis, una prima prova di maturità

0: forte che chiaramente era in casa spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà, però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Fuori dal campo resta alta la tensione nell'ambiente azzurro col possibile commissariamento della FIGC per le presunte irregolarità nelle elezioni del presidente Malagò. Deciderà nei prossimi giorni la giunta CONI e nell'occasione potrà partecipare al voto anche Diana Bianchedi dopo le dimissioni da capo delegazione della nazionale arrivate ieri dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi. Vengono messi in discussione i miei valori, scrive Bianchedi, faccio un passo indietro per proteggere la squadra. Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo, Jorge Jesus. Rimasto in panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. A tempo debito racconterò la verità, scrive su Instagram, mentre il tecnico ribadisce, decido io chi gioca o no. Stasera dunque si gioca Danimarca-Portogallo in Nations League nel gruppo D, che vede anche la sfida Galles-Norvegia. Nel gruppo B la Serbia fa visita alla Germania, reduce dal clamoroso KO interno con la Grecia, che prima a punteggio pieno attende i Paesi Bassi, tutti gli incontri alle 20:45. Appuntamento invece alle 18:30 per l'Italia Under 21, di scena Yerevan contro i padroni di casa dell'Armenia nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio il primo posto che assegna il pass diretto per il torneo continentale. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, all'ATP 500 di Pechino finisce subito il cammino dell'unico italiano in tabellone, Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte invece bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Rud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup. Successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, rispettivamente sui francesi del Bourg-en-Bresse e i romani del Cluj. KO in trasferta per Tortona con i lettoni del Riga e BC Roma Istanbul col Bakşehir. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospita i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo. Palla 2 alle 20:30. Formula 1 con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, recupero di quello in Bahrain cancellato ad aprile per la guerra in Medio Oriente. Il programma, domani doppia sessione di libere, sabato le qualifiche alle 10 italiane, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Reporter Notizie.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19:02. Radio Reporter.
1: Reporter Flash. Rimpatriate in Israele a bordo di un volo speciale le circa 180 persone a bordo di un Fly Dubai atterrato d'emergenza in Arabia Saudita dopo una colluttazione tra i due piloti. Uno di cittadinanza indiana è rimasto ferito, l'altro dell'Oman è ora agli arresti. Si indaga sull'accaduto, ma il premier Netanyahu non ha dubbi, è stato un 11 settembre sventato e l'omologo indiano Modi ha definito eroe il connazionale ferito. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una sommossa esplosa a seguito del rinvenimento di microspie nelle celle. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari cede oltre un punto. La nazionale del 21 a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia che affronteranno lunedì a Pescara. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. 1, 2, 3.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre

0: Il Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.
5: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
6: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui. When the...

0: fatica, quella che fa buio presto e poi mi stritola.
1: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

0: Sono le 21.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustare.
3: Alle selezioni musicali Giuseppe Bonanno, solo grande musica.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Il celebre commissario creato da Georges Simenon torna sul grande schermo.
2: La vittima non è uno qualunque, uno dei nostri ambasciatori più eminenti. La signorina Lauriera al suo servizio da 40 anni.
3: Non ha chiamato la polizia?
4: Sono sospettata.
3: Non è sospettato nessuno e lo sono tutti. Cinque spari fanno un bel po' di rumore.
4: Come ha detto?
1: Un omicidio, due famiglie, un amore segreto durato 50 anni.
5: Mia madre per lui provava una sorta di amore mistico.
6: Per 50 anni mi sono abituata a vivere pensando a lui.
1: Maigret, l'amore e la morte, dal 24 settembre al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
12: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
13: Cosa vuol dire NASA?
14: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco. Dopo il 7 ottobre tutti si ripetevano la stessa cosa. A Gaza non ci sono innocenti.
13: Okay. Qual è il numero più alto di NASA che ricordi?
15: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone. Per un solo bersaglio umano.
13: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana.
16: NASA colpisce come un pugno Le Monde. Monumentale è il mondo.
17: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
16: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
19: Vengono i vicini a cena.
20: Potresti dirgli di venire un'altra volta? Per favore.
19: No.
21: Ciao.
19: Prego, entrate.
21: Niente glutine.
19: Ricevuto.
21: Né vicini, okay. Né carne né zuccheri.
20: Mandorle.
19: Cosa vogliamo tutti? Desiderare. Essere desiderati.
20: Wow. Che sta succedendo?
22: Ci mancano di rispetto. Come fai a non capire?
21: Wow.
20: Oh, bello. Ah! Non mi aspettavo che andasse così.
23: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema.
0: Oggi al cinema. I film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
24: I partner di questo programma sono...
25: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
26: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
28: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
29: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
35: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Solo musica. E che musica.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.
2: Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.